0: Gracias, chicos. E così si conclude il nostro incontro di oggi. Gianni, Elisabetta.
1: El tiempo pasa. Algunas bandas quedan.
2: Aspen 102.7 FM. Pura música.